we mari, quando sono, ci piace per te, fammi dormire, uno noto, uno noto, uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter, uno noto, bracciata, quando sono, ci piace per te, ah, ah, ah, ah, fammi dormire.